0: ti fermi, perché tu non suoni,
1: perché non ci va.
0: Non era questa la vocale,
1: noi preferiamo dire

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.